0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contrafilo per fare accesi la capota? La macchina appena aperta il ruscotolo con l'altra delle gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!